ntotse o di etsang a una chelete empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le chelete a una chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo motho.